te, nel terror mio stolto, veri acceffi di birra in ogni volto. La pilla, la colonna,

ogni pennello è sozzo, peggio d'un collare, tu non scagnozzo. Signor Pitt,

0: Eccellenza, vado.
1: Fai il tuo piacere.
0: Pieno il paniere, fa penitenza.
1: Fame non ho.
0: Oh, mi rincresce.

gesto del pittor, ma non di meno, su da quello che sai, io lo lasciai ripieno di cibo prelibato. Il pranzo del pittor avrà pranzato nella cappella. Non ne avea la chiave, ne contava a pranzar, disse gli stesso, un Dio l'avea già messo al ripasso.

0: e l'Angelotti?
1: Sì.
0: Master Roberti? È svenuto.
1: Assassino! Voglio vederlo!
0: Portatelo qui!

0: occorre simular, non posso far grazia per va. Bisogna che tutti abbiam per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine ch'io gli darò voi qui presente. Spole

0: Accemmo del conte Palmieri,
1: sì, signore.
0: Simulata come avvenne del Palmieri, hai ben compreso.
1: Ho ben compreso.
0: Va.
2: Voglio avvertirlo io stesso.
0: E sia, ne darai passo. Vada, allora quarta.
1: Sì, come Palmieri.